soft green eyes, warm skin, and the way you say good morning.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Ipomea. Ci sono piante che se ne infischiano dei pollici altri o riversi, nascono come rampicanti, ma si adeguano a quel che trovano. Possono strisciare, pendere, arrampicarsi, semplicemente perché tutto quello che è spontaneo, per qualcuno purtroppo può apparire anche

0: 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Eliotropium. Che la H sia una lettera muta in realtà può essere risaputo, che le foglie abbiano delle rughe anche, naturalmente in alcune sono più evidenti, in altre meno. Poi se parliamo del profumo, anche lì ci sarebbero diverse distinzioni, ma se senti un profumo di vaniglia tra le piante, beh, lì non c'è da discutere, hai incontrato e conosciuto l'Eliotropium.

0: Vous écoutez Chantal et Milano sur 1575 Kilocycles. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à chantalemilano@hotmail.com.
1: Vorrei essere libero. Libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo. Come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura.

uomo, come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia.

0: non si respira, manca l'aria.
1: Una bombola grigia, bella, col bocchettone.
0: Caro signore, oso dire in tutta coscienza che lei avrà modo di convincersi della piena convenienza e sensatezza a seguire le mie indicazioni e i miei consigli.
1: Sono un amatore di bombole grigie, con bocchettone. Non si respira, manca l'aria. C'è come una cappa, non si sa perché.
0: Strano, eppure si può far tutto. Siamo liberi, abbiamo raggiunto il benessere, ogni 4-5 anni si vota, si fanno le Olimpiadi, tutto normale. Se c'è qualche guerra è per far star meglio gli altri.
1: Tutto perfetto. Manca un po' l'aria. C'è come una bombola. Ci vuole una bombola.
0: Ho provato anche con lo iodio la mattina sul mare, ma ci sono gli asmatici.
1: Antipatici, presuntuosi, intuitivi, artisti. Dicono che sono stati i primi a non respirare.
0: Una volta c'era un'altra aria sopra. Tutti più o meno potevano respirare. Gli asmatici, no.
1: Devo riconoscere che sono all'avanguardia. Non mi interessa. Rimango un amatore di bombole grigie, con bocchettone.
0: Vede, mio caro signore, il respiro più è difficile, più è un'arte. Un determinato comportamento che per un praticante avventizio potrebbe apparire difficile, bocchettone a valvola d'argento, enfisema 1, diviene estremamente semplice quando colui che lo attua occupa un posto di intelligenza e di esperienza nella nostra comunità asfittica. Questa tecnica più moderna di respirazione distrugge le meschine convenzioni dell'aria normale, quella vera, e va considerata dal punto di vista dell'opportunità offertaci di migliorare l'umanità attraverso una meravigliosa bombola grigia, bocchettone d'argento, enfisema 1. A questo punto, mio caro signore, per i nostri interessi, i costruttori di bombole non hanno esitato a mettere da parte tutte le sorpassate precedenti esperienze per rinnovarsi e prospettarci così in tutta onestà verso i nostri bisogni la favolosa super bombola grigia, bocchettone d'oro, enfisema 2.

Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Si avvicina una perturbazione atlantica al nord Italia, per lo più stabile altrove. Nella prima parte della giornata sole prevalente al centro-sud, nubi sparse sulle regioni settentrionali. Nel pomeriggio peggiora al settentrione con l'arrivo delle prime precipitazioni, soprattutto sul nord-ovest, buono al centro, variabile al sud. Temperature stazionarie ancora leggermente sopra la media del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Se non ci fossero le poesie a tener viva la luce, il nostro essere cera si perderebbe nel niente. Bugiarda tu. Sì, tu che sembri un dipinto. E noi passiamo e spassiamo. Per molti siamo oggetti inanimati, in quel sapere o non sapere nel quale viviamo. E vogliamo come aquile. Quando non vogliamo sapere, taciamo quando sappiamo. Eh sì, bugiarda tu. No, non credo. Sapere chi non sei è esattamente come quando piove. Quella pioggia la ami e la detesti come fai con te stessa. Perché, amica mia, tu sì, tu sei vera, come quel gemito di emozione che ti porti dentro. Ed io, ancora una volta, amo chiamarti poesia.

0: La Francia nel mirino di Putin. Banque de France, crescita ancora più bassa, ora prevista lo 0.4%, e LVMH, la casa madre di Louis Vuitton e di infiniti altri brand del lusso, non è più tra le top 10 d'Europa. Benvenuti al notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano per mercoledì 16 ottobre 2026. In podcasting sulle onde media su franciaoggi.com, in redazione a Nizza Marco Copersotti, da Parigi Rachel Costa. E cominciamo con LVMH, di cui troviamo una fotografia in apertura di franciaoggi.com, ma anche una fotografia ancora più gustosa del figlio di Bernard Arnault, che è stato impersonato dal fidanzato di Mindy in Emily in Paris, e vediamo che la somiglianza c'è vagamente. Il gruppo francese del lusso, che quest'anno ha sofferto notevolmente in borsa, è sceso dal primato di capitalizzazione in Europa per trovarsi al di fuori delle prime 10 società più quotate nel continente. Mercoledì 15 settembre i dati di Companies Market Cap collocavano LVMH all'11° posto tra le capitalizzazioni europee, con un valore di 232,5 miliardi di euro, subito dietro a Siemens, L'Oréal e altri giganti. L'azione ha registrato un calo del 36,8% dal 1 gennaio, giorno in cui la famiglia ha investito comprando l'azione della società. Ottimo affare apparentemente, ma poi le azioni in genere su un lungo termine salgono sempre, e comunque il 46% di discesa negli ultimi 3 anni, segnando la diminuzione più forte del CAC 40, che è l'indice della borsa di Parigi. Anche sull'indice paneuropeo Stoxx Europe Luxury 10 la società ha perso il 22%. Il rallentamento è attribuito a una contrazione delle attività nel terzo trimestre, soprattutto per il comparto moda e pelletteria, che rappresenta il 70% del risultato operativo corrente. Deutsche Bank ha evidenziato che la protezione dei consumatori dal reddito si è indebolita, la protezione, di fronte a segnali di una significativa flessione dell'economia cinese. Barclays, citando la controversia legale in Cina, ha segnalato una riduzione della frequentazione dei negozi Louis Vuitton, mentre Morgan Stanley prevede una contrazione del 2% dei ricavi comparabili alla divisione moda e pelletteria nel terzo trimestre. E il caso più eclatante è la disputa con la catena cinese di tè Molly Tea, accusata di aver utilizzato un motivo floreale troppo simile al monogramma Vuitton. Sebbene LVMH abbia ottenuto una sentenza favorevole in tribunale, la questione ha alimentato un sentimento d'orgoglio nazionale in Cina, incidendo sulle vendite del marchio. La Banca di Francia ha ridotto la sua previsione di crescita del PIL dello 0,4% per il 2026, segnando il risultato più sfavorevole dal 2012, se non si considera il 2020 segnato dalla pandemia. Le nuove stime confermano quelle dell'INSEE, la Istat francese, che l'anno scorso aveva già indicato un décrochage della Francia rispetto ai paesi europei. Ci si scollega. Il trend negativo ormai è consolidato, l'economia francese ha perso slancio nel primo semestre, ostacolata da un calo del PIL nel primo trimestre e da un'estagnazione nel secondo, in parte dovuta agli effetti della guerra, sempre colpa di qualcun altro sostanzialmente, la guerra in Medio Oriente, non delle politiche dei governi scelti da Macron. Ma questa è la velina di France Info. Leggere i commenti, ma anche di persone importanti come ad esempio Lisnar, candidato presidente della Repubblica, su X, racconta tutta un'altra storia. E infine, France è un bersaglio prioritario di Vladimir Putin. Putin, afferma il ministro degli esteri. Il ministro degli esteri francese, che si chiama Jean-Noël Barrot, ospite del telegiornale 20 Heures del 15 settembre, ha dichiarato che la Francia rappresenta una candidata prioritaria del presidente russo Putin. Barrot ha sottolineato che negli ultimi 5 anni la Russia ha intensificato una serie di azioni irresponsabili contro l'Europa, citando un attacco di droni a un treno in Ucraina, l'intercettazione di un drone sopra la Lituania e l'incidente di una nave russa accusata dalla Danimarca di aver messo in pericolo i suoi elicotteri. Qui la Francia non ci sembra di vederla citata, ma per chiarirci le idee su questa dichiarazione sentiamo cosa deve raccontarci Rachel.
1: It's reality, Rachel. Putin sceglie un menù del giorno, Francia la griglia. Vi leggo ora il mio editorial odierno. Nel 2026 ancora si sente l'eco di un ministro che proclama la Francia candidata prioritaria di Vladimir Putin, ma senza un pizzico di prova concreta. Un po' come dire che il pane è già bruciato prima ancora di mettere il forno a 200 gradi, spettacolo di parola, poca sostanza. E non dimentichiamo il tempismo, a un anno dalle elezioni europee. La paura diventa una campagna elettorale più efficace di una brochure di vaccini. Chi ha davvero paura di un drone quando la vera minaccia è un ballottino? È più comodo spaventare la gente che spiegare le vere ragioni di una tensione geopolitica. Il ministro nel frattempo si veste dei complimenti per doppio del budget militare in 10 anni, ma mi dimentica di dirci quante caramelle a forma di missili abbiamo comprato. La spesa è che sembra più un grande sipario di teatro che una strategia di difesa reale. Infine, giornalismo che riporta la dichiarazione senza chiedere dove viene questa certezza. Alimenta una forma di allarmismo da vetrine politiche. È più facile dipingere il futuro in rosso fuoco che investire in analisi puntuali. Benvenuti nella nuova era del clickbait governativo. Con Del Giorno, un monaco chiese al maestro: se la Francia è la preda preferita di Putin, qual è il vero bersaglio delle nostre paure? Il maestro rispose: il vero bersaglio è il riflesso che vediamo. Lo specchio della nostra ansia non è il coltello che impugniamo nella notte. Il monaco, più insistentemente, gli domandò: allora perché i politici brandiscono il pericolo come arma elettorale? Il maestro sorrise e disse: perché? Un fuoco che brucia il pubblico è più visibile della luce che accende la ragione, così l'ombra cresce più forte della verità. Ma torniamo alle notizie. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per mercoledì 16 settembre 2026 su 575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Scandalo sulla BCE e le possibili dimissioni anticipate di Christine Lagarde. Il rappresentante dei dipendenti della Banca Centrale Europea ha chiesto maggiore trasparenza sulla datazione di un eventuale addio anticipato di Christine Lagarde, presidente dell'istituto. Fonti interne hanno riferito che l'ipotesi di un addio prorogato sta alimentando preoccupazioni tra i mercati, che temono un rallentamento della politica monetaria. In un clima di inflazione persistente e crescita debole, la pressione sulla Lagarde si è intensificata, con gli analisti che cercano di capire come un suo eventuale ritiro possa influenzare le prossime decisioni sui tassi di interesse. La BCE, da sempre sotto i riflettori per le sue decisioni, sta ora affrontando anche una crescente tensione interna. Il dibattito interno potrebbe avere ripercussioni sulla credibilità dell'eurozona euro nei confronti degli investitori internazionali. Il Pentagono ammette carenza di munizioni a causa della guerra in Iran. Un ispettore del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha confermato che le scorte strategiche di munizioni sono insufficienti a seguito dei mesi di conflitto con l'Iran. Il rapporto, diffuso dopo numerose richieste di chiarimento, evidenzia che la pressione sulle linee di rifornimento ha superato le previsioni iniziali, contraddicendo le dichiarazioni precedenti del presidente che sosteneva la disponibilità praticamente illimitata. Carenza ha colpito sia i sistemi di artiglieria che i velivoli da combattimento, limitando la capacità operativa delle forze armate americane. Gli alleati della coalizione hanno espresso preoccupazione per la sostenibilità a lungo termine delle operazioni, mentre a Teheran la retorica anti-occidentale si è intensificata. Il governo statunitense è ora sotto pressione per accelerare le produzioni e cercare forniture alternative. OpenAI avverte il mondo ha ragione di temere, ma dovrebbe fidarsi dell'intelligenza artificiale. Il capo di OpenAI, Sam Altman, ha dichiarato che la popolazione globale ha il diritto di aver paura dei rischi associati all'intelligenza artificiale, ma al contempo il pubblico dovrebbe mantenere la fiducia nelle aziende del settore. Durante un'intervista televisiva, Altman ha spiegato che la trasparenza e la responsabilità sono le chiavi per superare le apprensioni, sottolineando l'importanza di un quadro normativo equilibrato. E inoltre evidenziato i progressi compiuti nell'ambito della sicurezza dell'AIA, invitando le istituzioni a non frenare l'innovazione con regolamentazioni eccessivamente restrittive. L'intervento è arrivato in un momento di acceso dibattito internazionale sull'uso responsabile dell'IA, soprattutto dopo le recenti controversie su bias e privacy. Gli esperti hanno accolto con cautela la proposta, chiedendo però misure concrete per monitorare le tecnologie emergenti. Mark Zuckerberg di Meta si schiera con Jensen Huang di Nvidia sulla sicurezza e il rallentamento dell'intelligenza artificiale. Durante un evento a San Francisco, il fondatore di Meta, Mark Zuckerberg, ha condiviso il punto di vista di Jensen Huang, CEO di Nvidia, sulla necessità di un approccio prudente nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. I due leader hanno sostenuto che le aziende devono adottare misure di sicurezza robuste, senza però ostacolare il ritmo di innovazione tecnologica. Zuckerberg ha affermato che l'AI rappresenta una delle leve più potenti per il futuro dell'economia digitale, ma la sua diffusione deve avvenire in maniera responsabile. Huang, da parte sua, lamenta l'importanza di evitare carenze antitrust legate a possibili salvaguardie eccessive, tenute completamente inutili. Dibattito ha acceso ulteriori discussioni tra gli attori del settore, con alcuni chiedendo una regolamentazione più stringente, mentre altri difendono la libertà di ricerca. Meta prepara occhiali intelligenti senza fotocamera per rispondere alle preoccupazioni sulla privacy. L'azienda di Mark Zuckerberg ha annunciato lo sviluppo di una nuova generazione di occhiali intelligenti privi di fotocamera per una mossa volta a placare le crescenti critiche sulla sorveglianza dei consumatori. La veste Camera Free consentirà agli utenti di beneficiare delle funzionalità di realtà aumentata senza temere registrazioni non autorizzate. Secondo le dichiarazioni di Meta, i nuovi dispositivi utilizzeranno sensori di movimento e audio per fornire esperienze immersive, fornendo al contempo un design incentrato sulla privacy. La decisione arriva dopo una serie di indagini governative sull'uso dei dati da parte delle piattaforme social, che hanno spinto il colosso a rivedere le proprie politiche. Gli analisti di mercato prevedono un'accettazione favorevole da parte del pubblico, soprattutto tra i consumatori più attenti alla protezione dei propri dati personali. I tassi di interesse statunitensi toccano il picco più alto dal 2007. Il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni degli Stati Uniti è salito oltre il 5%, il livello più elevato registrato da quasi due decenni. L'aumento riflette le aspettative di una politica monetaria più restrittiva da parte della Federal Reserve, che sta combattendo un'inflazione ancora sopra il target. Gli investitori hanno reagito vendendo azioni a reddito fisso e spostandosi verso valute più stabili, mentre le imprese hanno segnalato un incremento dei costi di finanziamento. Gli analisti di mercato temono che la crescita dei tassi possa ostacolare la ripresa economica, soprattutto nei settori più sensibili ai costi di credito. Il segnale dei mercati obbligazionari potrebbe anticipare una decisione della Fed di alzare ulteriormente i tassi nei prossimi mesi. La Banca del Giappone prevede un aumento dei tassi di 25

0: ulteriori interventi per stabilizzare la crescita.
1: Già a Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per mercoledì 16 settembre 2026.
2: Parigi. Tempo variabile ma senza sorprese.
1: La mattina a Parigi si presenta fresca con una temperatura di 15 gradi.
2: Solo poco nuvoloso e vento debole proveniente da sud-est a circa 10 km.
1: Il pomeriggio il sole rischiara ma le nuvole si fanno più dense.
2: La temperatura sale a 22 gradi e il vento aumenta leggermente fino a 15 km, con raffiche fino a 35 km/h.
1: Inoltre la probabilità di pioggia resta intorno al 20%.
2: A sera il cielo diventa nuvoloso, la temperatura scende a 19 gradi e il vento soffia moderato a 10 km,
1: con una leggera possibilità di pioggia.
2: Durante la notte il cielo si schiarisce.
1: Le temperature toccano i 14 gradi e il vento si attenua a 10 km, senza precipitazioni.
2: Il complesso le condizioni rimangono nella norma per questo periodo dell'anno, conferma l'esperto Regis Crepet.
1: Monaco, sole splendente e brezza leggera.
2: La mattina Monaco si sveglia con una temperatura di 21 gradi, cielo limpido e vento tenue da nord a 10 km/h.
1: Pomeriggio il caldo si intensifica. La temperatura raggiunge i 27 gradi, il sole è quasi ininterrotto e le brezze rimangono leggere.
2: Sempre intorno a 10 km/h con qualche raffica più forte ma senza piogge.
1: Il tramonto porta un cielo poco nuvoloso. La temperatura scende a 23 gradi e il vento continua a 10 km/h,
2: rendendo l'aria piacevolmente fresca.
1: La notte il cielo rimane sereno, le temperature si avvicinano ai 21 gradi e il vento resta debole, senza alcuna minaccia di pioggia.
2: Le condizioni sono tipiche di un'estate tardiva mediterranea.
1: Milano, alte temperature e una leggera pioggerella serale.
2: Al sorgere il sole Milano registra una temperatura di 21 gradi.
1: Sorge il cielo con qualche nuvola sparsa e vento leggero da nord-nord-est a 5 km.
2: Durante la mattinata le temperature restano stabili intorno ai 21 gradi, con cielo poco nuvoloso e vento debole.
1: Pomeriggio porta il picco di caldo della giornata, con una massima di 29 gradi.
2: Cielo prevalentemente sereno e vento di circa 5-7 km proveniente da est-sud-est.
1: Il tardo pomeriggio si fa più nuvoloso e a partire dalle 20 si registra una leggera pioggia di circa 1-1 mm. Accompagnata da un vento di 4 km verso sud.
2: A sera le temperature si abbassano a 25 gradi, le nuvole rimangono presenti e il vento soffia moderato verso sud-ovest.
1: Durante la notte il cielo è nuvoloso, la temperatura scende a 24 gradi e il vento resta debole senza ulteriori precipitazioni.
2: Un quadro complessivo fornito dall'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo, editoriale Meteo di Rachel.
1: Il sole è una scusa.
2: Oggi a Monaco si prevede una massima di 27 gradi, ma subito dopo arriva la solita schiera di profili scientifici a proclamare cambiamento climatico.
1: È davvero necessario trasformare una bella giornata estiva in una conferenza di allarme?
2: Forse alcuni credono che ogni luce solare sia un segnale di riscaldamento globale,
1: ma non è forse più pratico godersi il caldo senza esagerare con gli allarmi?
2: E se a Parigi la pioggia ha solo 20 di venti ventosi del 20-20, per esempio?
1: Perché non divertirsi invece di perdere ore in frontale di discussioni accademiche?
2: Il meteo è qui, il sole è qui, e il clima?
1: Lo lasciamo a chi vuole comprare il panico in confezione.
2: Quando il giorno?
1: Monaco chiese.
2: Qual è la vera natura del cielo oggi?
1: Zhao Shu rispose.
2: A Monaco il cielo è chiaro, a Parigi le nuvole si addensano.
1: A Milano la pioggia è appena di un millimetro.
2: Il Monaco replicò.
1: Allora il cielo è ovunque e da nessuna parte allo stesso tempo.
2: Zhao concluse.
1: Il cielo è il riflesso dei nostri occhi, non una promessa di cambiamento.
3: Questo è un meteo di oggi.
2: Chiusura.
1: Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è 1575 News, il notiziario di French 24 e Radio Centrale Milano.
4: Italia in Groove.
5: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. su Centrali Milano.

0: centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.
1: Mercoledì 16 settembre, ben trovati a un nuovo appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e delle onde medie di Centrale Milano da Marco Casa. Bel tempo in Costa Azzurra, ma della meteo ci occuperemo dopo le news. E apriamo parlando di nubi in Costa Azzurra e della flotta fantasma russa. Un'inchiesta di Nisma10 riaccende i riflettori sulla presenza in Costa Azzurra di presunti esponenti della flotta fantasma russa legata al petrolio di Vladimir Putin. Si tratterebbe di un gruppo di navi sospettate di aiutare Mosca a commercializzare il petrolio aggirando le sanzioni occidentali via mare e anche attraverso la ferrovia. La marina francese ha già fermato 3 petroliere sospette, il Grinch a gennaio, il Dana 3 mesi dopo e il Deliver a giugno. Secondo l'inchiesta però, i beni immobili riconducibili ai cosiddetti ammiragli della flotta fantasma presenti sulla Costa Azzurra non sarebbero stati ancora congelati. Una situazione che solleva interrogativi, scrivono sul quotidiano Nisma10, sull'efficacia delle sanzioni e sul patrimonio accumulato nella regione da persone sospettate di sostenere la rete russa. Giornata di mobilitazione ieri, martedì 15 settembre, per i sindacati della polizia francese che hanno chiesto più risorse e mezzi per affrontare le esigenze quotidiane del loro lavoro. Circa un centinaio di agenti della Costa Azzurra, appartenenti al sindacato Alliance, hanno raggiunto Parigi per partecipare alla manifestazione nazionale. Alla protesta parigina si è unito anche il sindaco di Nizza, Eric Ciotti. Il sindacato Unité ha invece scelto una mobilitazione autonoma davanti a diversi commissariati delle Alpi Marittime. Sabato 19 settembre torna a Monaco il Monaco Trot and Roll, manifestazione organizzata dalla Fondation Flavian per raccogliere fondi destinati alla ricerca sui tumori infantili. Dalle 9 alle 18 i Jardin d'Apollen e l'Allée Lazare Sauvego si trasformeranno in un grande spazio dedicato alle famiglie, con giochi, laboratori, gonfiabili, skate park e percorso per monopattini. Sono previste anche attività con i Vigili del Fuoco di Monaco e con l'AS Monaco, oltre a musica dal vivo e una parata di motociclisti. Dal 15 settembre sono cambiate le condizioni di ingresso in Thailandia per i cittadini del Principato di Monaco. Secondo le informazioni diffuse dalle autorità monegasche, il passaporto di Monaco non beneficerebbe più dell'esenzione del visto prevista in precedenza per i soggiorni turistici. Chi intende partire dovrà quindi verificare le nuove condizioni e, quando necessario, richiedere il visto prima della partenza. La procedura può essere effettuata online attraverso il portale ufficiale delle autorità thailandesi. Giovedì 17 settembre dalle 9 alle 12 la sindaca di Menton, Alexandra Masson, incontrerà il pubblico in municipio. Non sarà necessario prendere appuntamento per incontrarla e parlare direttamente delle questioni che riguardano la vita quotidiana della città. Tra i temi indicati figurano ambiente, sicurezza, circolazione, qualità della vita e progetti comunali. Spazio anche alle associazioni di Menton, alle politiche per i giovani e alle problematiche segnalate dai cittadini. La meteo di mercoledì 16 settembre, sole in Costa Azzurra e venti da deboli a moderati. Temperature minime lungo la costa 19 gradi, le massime Nizza, Monaco e Saint-Tropez 29 gradi, Cannes 28 gradi. L'almanacco del 16 settembre. Sono nati in questa data Nadia Boulanger, 1887, musicista, pianista, compositrice, direttrice d'orchestra e insegnante francese a Parigi. Fu una delle figure più influenti nella pedagogia musicale del XX secolo e formò generazioni di compositori, tra cui Astor Piazzolla. 1925, B.B. King, leggendario chitarrista e cantante statunitense, uno dei massimi esponenti del blues del Novecento. Tra i fatti storici accaduti nella data del 16 settembre, 1620, salpa dall'Inghilterra diretto verso il Nord America il Mayflower con i cosiddetti padri pellegrini. La nave raggiungerà le coste americane nel novembre dello stesso anno. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano, 1575 kilocicli. Buona giornata!
0: Centrale Milano. tutto un altro sound.

0: La Francia nel mirino di Putin? Banque de France, crescita ancora più bassa, ora prevista lo 0.4%, e LVMH, la casa madre di Louis Vuitton e di infiniti altri brand del lusso, non è più tra le top 10 d'Europa. Benvenuti al notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano per mercoledì 16 ottobre 2026. In podcasting sulle onde media su franciaoggi.com, in redazione a Nizza Marco Cupersotti, da Parigi Rachel Costa. E cominciamo con LVMH, di cui troviamo una fotografia in apertura di franciaoggi.com, ma anche una fotografia ancora più gustosa del figlio di Bernard Arnault, che è stato impersonato dal fidanzato di Mindy in Emily in Paris, e vediamo che la somiglianza c'è vagamente. Il gruppo francese del lusso, che quest'anno ha sofferto notevolmente in borsa, è sceso dal primato di capitalizzazione in Europa per trovarsi al di fuori delle prime 10 società più quotate nel continente. Mercoledì 15 settembre i dati di Companies Market Cap collocavano LVMH al 11° posto tra le capitalizzazioni europee, con un valore di 232,5 miliardi di euro, subito dietro a Siemens, L'Oréal e altri giganti. L'azione ha registrato un calo del 36,8% dal 1° gennaio, giorno in cui la famiglia ha investito comprando l'azione della società. Ottimo affare apparentemente, ma poi le azioni in genere su un lungo termine salgono sempre, e comunque il 46% di discesa negli ultimi 3 anni, segnando la diminuzione più forte del CAC 40, che è l'indice della borsa di Parigi. Anche sull'indice paneuropeo Stoxx Europe Luxury 10 la società ha perso il 22%. Il rallentamento è attribuito a una contrazione delle attività nel terzo trimestre, soprattutto per il comparto moda e pelletteria, che rappresenta il 70% del risultato operativo corrente. Deutsche Bank ha evidenziato che la protezione dei consumatori dal credito si è indebolita, la protezione, di fronte a segnali di una significativa flessione dell'economia cinese. Barclays, citando la controversia legale in Cina, ha segnalato una riduzione della frequentazione dei negozi Louis Vuitton, mentre Morgan Stanley prevede una contrazione del 2% dei ricavi comparabili alla divisione moda e pelletteria nel terzo trimestre. E il caso più eclatante è la disputa con la catena cinese di tè Molly Tea, accusata di aver utilizzato un motivo floreale troppo simile al monogramma Vuitton. Sebbene LVMH abbia ottenuto una sentenza favorevole in tribunale, la questione ha alimentato un sentimento d'orgoglio nazionale in Cina, incidendo sulle vendite del marchio. La Banca di Francia ha ridotto la sua previsione di crescita del PIL dello 0,4% per il 2026, segnando il risultato più sfavorevole dal 2012, se non si considera il 2020 segnato dalla pandemia. Le nuove stime confermano quelle dell'INSEE, la Istat francese, che l'anno scorso aveva già indicato un décrochage della Francia rispetto ai paesi europei. Ci si scollega. Il trend negativo ormai è consolidato. L'economia francese ha perso slancio nel primo semestre, ostacolata da un calo del PIL nel primo trimestre e da una stagnazione nel secondo, in parte dovuta agli effetti della guerra, sempre colpa di qualcun altro sostanzialmente, la guerra in Medio Oriente, non delle politiche dei governi scelti da Macron. Ma questa è la velina di France Info. Leggere i commenti, ma anche di persone importanti come ad esempio Lisnar, candidato Presidente della Repubblica, su X, racconta tutta un'altra storia. E infine Francia è un bersaglio prioritario di Vladimir Putin, afferma il ministro degli esteri. Il ministro degli esteri francese, che si chiama Jean-Noé Barrot, ospite del telegiornale 20 Heures del 15 settembre, ha dichiarato che la Francia rappresenta una candidata prioritaria del presidente russo Putin. Barrot ha sottolineato che negli ultimi 5 anni la Russia ha intensificato una serie di azioni irresponsabili contro l'Europa, citando un attacco di droni a un treno in Ucraina, l'intercettazione di un drone sopra la Lituania e l'incidente di una nave russa accusata dalla Danimarca di aver messo in pericolo i suoi elicotteri. Qui la Francia non ci sembra di vederla citata, ma per chiarirci le idee su questa dichiarazione sentiamo cosa deve raccontarci Rachel.
1: Reality Rachel. Putin sceglie un menù del giorno, Francia la griglia. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Nel 2026 ancora si sente un eco di un ministro che proclama la Francia candidata prioritaria di Vladimir Putin, ma senza un pizzico di prova concreta. Un po' come dire che il pane è già bruciato prima ancora di mettere il forno a 200 gradi, spettacolo di parola, poca sostanza. E non dimentichiamo il tempismo, a un anno dalle elezioni europee. La paura diventa una campagna elettorale più efficace di una brochure di vaccini. Chi ha davvero paura di un drone quando la vera minaccia è un ballottino? È più comodo spaventare la gente che spiegare le vere ragioni di una tensione geopolitica. Il ministro nel frattempo si veste dei complimenti per doppio del budget militare in 10 anni. Ma mi dimentica di dirci quante caramelle a forma di missili abbiamo comprato. La spesa è che sembra più un grande sipario di teatro che una strategia di difesa reale. Infine, giornalismo che riporta la dichiarazione senza chiedere da dove viene questa certezza. Alimenta una forma di allarmismo da vetrine politiche. È più facile dipingere il futuro in rosso fuoco che investire in analisi puntuali. Benvenuti nella nuova era del clickbait governativo con Del Giorno. Un monaco chiese al maestro se la Francia è la preda preferita di Putin. Qual è il vero bersaglio delle nostre paure? Il maestro rispose: il vero bersaglio è il riflesso che vediamo. Lo specchio della nostra ansia non è il coltello che impugniamo nella notte. Il monaco, più insistentemente, gli domandò: allora perché i politici brandiscono il pericolo come arma elettorale? Il maestro sorrise e disse: perché? Un fuoco che brucia il pubblico è più visibile della luce che accende la ragione. Il ombra cresce più forte della verità. Ma torniamo alle notizie. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per mercoledì 16 settembre 2026 su in 575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Scandalo sulla BCE e le possibili dimissioni anticipate di Christine Lagarde. Il rappresentante dei dipendenti della Banca Centrale Europea ha chiesto maggiore trasparenza sulla datazione di un eventuale addio anticipato di Christine Lagarde, presidente dell'istituto. Fonti interne hanno riferito che l'ipotesi di un addio prorogato sta alimentando preoccupazioni tra i mercati, che temono un rallentamento della politica monetaria. In un clima di inflazione persistente e crescita debole, la pressione sulla Lagarde si è intensificata, con gli analisti che cercano di capire come un suo eventuale ritiro possa influenzare le prossime decisioni sui tassi di interesse. La BCE, da sempre sotto i riflettori per le sue decisioni, sta ora affrontando anche una crescente tensione interna. Il dibattito interno potrebbe avere ripercussioni sulla credibilità dell'eurozona euro nei confronti degli investitori internazionali. Il Pentagono ammette carenza di munizioni a causa della guerra in Iran. Un ispettore del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha confermato che le scorte strategiche di munizioni sono insufficienti a seguito dei mesi di conflitto con l'Iran. Il report, diffuso dopo numerose richieste di chiarimento, evidenzia che la pressione sulle linee di rifornimento ha superato le previsioni iniziali, contraddicendo le dichiarazioni precedenti del presidente che sosteneva la disponibilità praticamente illimitata. Carenza ha colpito sia i sistemi di artiglieria che i velivoli da combattimento, limitando la capacità operativa delle forze armate americane. Gli alleati della coalizione hanno espresso preoccupazione per la sostenibilità a lungo termine delle operazioni, mentre a Teheran la retorica anti-occidentale si è intensificata. Il governo statunitense è ora sotto pressione per accelerare le produzioni e cercare forniture alternative. OpenAI avverte il mondo ha ragione di temere, ma dovrebbe fidarsi dell'intelligenza artificiale. Il capo di OpenAI, Sam Altman, ha dichiarato che la popolazione globale ha il diritto di aver paura dei rischi associati all'intelligenza artificiale, ma al contempo il pubblico dovrebbe mantenere la fiducia nelle aziende del settore. Durante un'intervista televisiva, Altman ha spiegato che la trasparenza e la responsabilità sono le chiavi per superare le apprensioni, sottolineando l'importanza di un quadro normativo equilibrato. E inoltre evidenziato i progressi compiuti nell'ambito della sicurezza dell'AIA, invitando le istituzioni a non frenare l'innovazione con regolamentazioni eccessivamente restrittive. L'intervento è arrivato in un momento di acceso dibattito internazionale sull'uso responsabile dell'IA, soprattutto dopo le recenti controversie su bias e privacy. Gli esperti hanno accolto con cautela la proposta, chiedendo però misure concrete per monitorare le tecnologie emergenti. Mark Zuckerberg di Meta si schiera con Jensen Huang di Nvidia sulla sicurezza e il rallentamento dell'intelligenza artificiale. Durante un evento a San Francisco, il fondatore di Meta, Mark Zuckerberg, ha condiviso il punto di vista di Jensen Huang, CEO di Nvidia, sulla necessità di un approccio prudente nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. I due leader hanno sostenuto che le aziende devono adottare misure di sicurezza robuste, senza però ostacolare il ritmo di innovazione tecnologica. Zuckerberg ha affermato che l'AI rappresenta una delle leve più potenti per il futuro dell'economia digitale, ma la sua diffusione deve avvenire in maniera responsabile. Huang, da parte sua, lamenta l'importanza di evitare carenze antitrust legate a possibili salvaguardie eccessive, tenute completamente inutili. Dibattito ha acceso ulteriori discussioni tra gli attori del settore, con alcuni chiedendo una regolamentazione più stringente, mentre altri difendono la libertà di ricerca. Meta prepara occhiali intelligenti senza fotocamera per rispondere alle preoccupazioni sulla privacy. L'azienda di Mark Zuckerberg ha annunciato lo sviluppo di una nuova generazione di occhiali intelligenti privi di fotocamera per una mossa volta a placare le crescenti critiche sulla sorveglianza dei consumatori. La veste Camera Free consentirà agli utenti di beneficiare delle funzionalità di realtà aumentata senza temere registrazioni non autorizzate. Secondo le dichiarazioni di Meta, i nuovi dispositivi utilizzeranno sensori di movimento e audio per fornire esperienze immersive, fornendo al contempo un design incentrato sulla privacy. La decisione arriva dopo una serie di indagini governative sull'uso dei dati da parte delle piattaforme social, che hanno spinto il colosso a rivedere le proprie politiche. Gli analisti di mercato prevedono un'accettazione favorevole da parte del pubblico, soprattutto tra i consumatori più attenti alla protezione dei propri dati personali. I tassi di interesse statunitensi toccano il picco più alto dal 2007. Il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni degli Stati Uniti è salito oltre il 5%, il livello più elevato registrato da quasi due decenni. L'aumento riflette le aspettative di una politica monetaria più restrittiva da parte della Federal Reserve, che sta combattendo un'inflazione ancora sopra il target. Gli investitori hanno reagito vendendo azioni a reddito fisso e spostandosi verso valute più stabili. Anche le imprese hanno segnalato un incremento dei costi di finanziamento. Gli analisti di mercato temono che la crescita dei tassi possa ostacolare la ripresa economica, soprattutto nei settori più sensibili ai costi di credito. Il segnale dei mercati obbligazionari potrebbe anticipare una decisione della Fed di alzare ulteriormente i tassi nei prossimi mesi. La Banca del Giappone prevede un aumento dei tassi di 25 punti base, il più alto da 30 anni. Una recente indagine condotta da CNBC ha rivelato che la Banca del Giappone è pronta a incrementare il suo tasso di riferimento di 0,25% nella prossima riunione, segnando il più marcato rialzo in 30 anni. Innalzamento è motivato dal desiderio di contrastare un'inflazione in crescita e di ridurre la dipendenza dell'economia dal debito a tasso zero. Esperti finanziari prevedono che la mossa possa rafforzare lo yen, ma allo stesso tempo aumentare la pressione sui debitori, sia nazionali sia stranieri. Le grandi imprese giapponesi hanno già iniziato a rinegoziare i contratti di credito in vista di costi più elevati. La decisione sarà osservata attentamente dai mercati asiatici, che attendono segnali su eventuali ulteriori interventi per stabilizzare la crescita. Già a Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per mercoledì 16 settembre 2026. Parigi, tempo variabile ma senza sorprese. La mattina a Parigi si presenta fresca con una temperatura di 15 gradi. Un cielo poco nuvoloso e vento debole proveniente da sud.

0: prezzo leggero. La mattina Monaco si sveglia con una temperatura di 21 gradi, cielo limpido e vento tenue da nord a 10 km US. Pomeriggio il caldo si intensifica, la temperatura raggiunge i 27 gradi, il sole è quasi ininterrotto e le brezze rimangono leggere. Sempre intorno a 10 km con qualche raffica più forte ma senza piogge. Il tramonto porta un cielo poco nuvoloso. La temperatura scende a 23 gradi e il vento continua a 10 km, rendendo l'aria piacevolmente fresca. La notte il cielo rimane sereno, le temperature si avvicinano ai 21 gradi e il vento resta debole, senza alcuna minaccia di pioggia. Le condizioni sono tipiche di un'estate tardiva mediterranea. Milano, alte temperature e una leggera pioggerella serale. Al sorgere il sole Milano registra una temperatura di 21 gradi. Cielo con qualche nuvola sparsa e vento leggero da nord-nord-est a 5 km. Durante la mattinata le temperature restano stabili intorno ai 21 gradi, con cielo poco nuvoloso e vento debole. Pomeriggio porta il picco di caldo della giornata, con una massima di 29 gradi. Cielo prevalentemente sereno e vento di circa 5-7 km proveniente da est-sud-est. Il tardo pomeriggio si fa più nuvoloso e a partire dalle 20 si registra una leggera pioggia di circa 1-1 mm, accompagnata da un vento di 4 km verso sud. A sera le temperature si abbassano a 25 gradi, le nuvole rimangono presenti e il vento soffia moderato verso sud-ovest. Durante la notte il cielo è nuvoloso, la temperatura scende a 24 gradi e il vento resta debole, senza ulteriori precipitazioni. Un quadro complessivo fornito dall'esperto Daniele Berlusconi di 3B Meteo, editoriale Meteo di Rachel. Il sole è una scusa. Oggi a Monaco si prevede una massima di 27 gradi, ma subito dopo arriva la solita schiera di profili scientifici a proclamare cambiamento climatico. È davvero necessario trasformare una bella giornata estiva in una conferenza di allarme? Forse alcuni credono che ogni luce solare sia un segnale di riscaldamento globale, ma non è forse più pratico godersi il caldo senza esagerare con gli allarmi? E se a Parigi la pioggia ha solo 20 di venti ventosi del 20-20, per esempio? Perché non divertirsi invece di perdere ore in frontale di discussioni accademiche? Il meteo è qui, il sole è qui, e il clima lo lasciamo a chi vuole comprare il panico in confezione. Quando il giorno, Monaco chiese: qual è la vera natura del cielo oggi? Zhao Shu rispose: a Monaco il cielo è chiaro, a Parigi le nuvole si addensano, a Milano la pioggia è appena di un millimetro. Il Monaco replicò: allora il cielo è ovunque e da nessuna parte allo stesso tempo. Zhao concluse: il cielo è il riflesso dei nostri occhi, non una promessa di cambiamento. Questo è un meteo di oggi. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è 1575 News, il notiziario di French 24 e Radio Centrale Milano.
1: Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Mercoledì 16 settembre, ben trovati a un nuovo appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e delle onde medie di Centrale Milano da Marco Casa. Bel tempo in Costa Azzurra, ma della meteo ci occuperemo dopo le news. E apriamo parlando di nubi in Costa Azzurra e della flotta fantasma russa. Un'inchiesta di Nismaten riaccende i riflettori sulla presenza in Costa Azzurra i presunti esponenti della flotta fantasma russa legata al petrolio di Vladimir Putin. Si tratterebbe di un gruppo di navi sospettate di aiutare Mosca a commercializzare il petrolio aggirando le sanzioni occidentali via mare e anche attraverso la ferrovia. La marina francese ha già fermato 3 petroliere sospette, il Grinch a gennaio, il Dana 3 mesi dopo e il Deliver a giugno. Secondo l'inchiesta, però, i beni immobili riconducibili ai cosiddetti ammiragli della flotta fantasma presenti sulla Costa Azzurra non sarebbero stati ancora congelati. Una situazione che solleva interrogativi, scrivono sul quotidiano Nismaten, sull'efficacia delle sanzioni e sul patrimonio accumulato nella regione da persone sospettate di sostenere la rete russa. Giornata di mobilitazione ieri, martedì 15 settembre, per i sindacati della polizia francese che hanno chiesto più risorse e mezzi per affrontare le esigenze quotidiane del loro lavoro. Circa un centinaio di agenti della Costa Azzurra, appartenenti al sindacato Alliance, hanno raggiunto Parigi per partecipare alla manifestazione nazionale. Alla protesta parigina si è unita anche il sindaco di Nizza, Eric Ciotti. Il sindacato Unité ha invece scelto una mobilitazione autonoma davanti a diversi commissariati delle Alpi Marittime. Sabato 19 settembre torna a Monaco il Monaco Trot and Roll, manifestazione organizzata dalla Fondation Flavian per raccogliere fondi destinati alla ricerca sui tumori infantili. Dalle 9 alle 18 i Jardin d'Apollène e l'Allée Lazare Sauvego si trasformeranno in un grande spazio dedicato alle famiglie, con giochi, laboratori, gonfiabili, skate park e percorso per monopattini. Sono previste anche attività con i Vigili del Fuoco di Monaco e con l'AS Monaco, oltre a musica dal vivo e una parata di motociclisti. Dal 15 settembre sono cambiate le condizioni di ingresso in Thailandia per i cittadini del Principato di Monaco. Secondo le informazioni diffuse dalle autorità monegasche, il passaporto di Monaco non beneficerebbe più dell'esenzione del visto prevista in precedenza per i soggiorni turistici. Chi intende partire dovrà quindi verificare le nuove condizioni e, quando necessario, richiedere il visto prima della partenza. La procedura può essere effettuata online attraverso il portale ufficiale delle autorità thailandesi. Giovedì 17 settembre dalle 9 alle 12 la sindaca di Menton, Alexandra Masson, incontrerà il pubblico in municipio. Non sarà necessario prendere appuntamento per incontrarla e parlare direttamente delle questioni che riguardano la vita quotidiana della città. Tra i temi indicati figurano ambiente, sicurezza, circolazione, qualità della vita e progetti comunali. Spazio anche alle associazioni di Menton, alle politiche per i giovani e alle problematiche segnalate dai cittadini. La meteo di mercoledì 16 settembre, sole in Costa Azzurra e venti da deboli a moderati. Temperature minime lungo la costa 19 gradi, le massime Nizza, Monaco e Saint-Tropez 29 gradi, Cannes 28 gradi. L'almanacco del 16 settembre. Sono nati in questa data Nadia Boulanger, 1887, musicista, pianista, compositrice, direttrice d'orchestra e insegnante francese a Parigi. Fu una delle figure più influenti nella pedagogia musicale del XX secolo e formò generazioni di compositori, tra cui Astor Piazzolla. 1925, B.B. King, leggendario chitarrista e cantante statunitense, uno dei massimi esponenti del blues del Novecento. Tra i fatti storici accaduti nella data del 16 settembre 1620, salpa dall'Inghilterra diretto verso il Nord America il Mayflower con i cosiddetti padri pellegrini. La nave raggiungerà le coste americane nel novembre dello stesso anno. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!

Music is Life, Radio Centrale Milano.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

ma la storia lasciò l'uomo al numero 1981. E l'uomo, come congelato, non intravedeva il suo destino. Non era il capolinea, qualcosa doveva accadere. Lo suggeriva una fede spontanea che non era ancora il tempo di morire. Il vecchio saggio

lasciava intravedere la notte. Col trucco metafisico e scioccante che l'è proprio, le cose che riuscivano a stupire il bimbo e il vecchio, come ad esempio su

il vecchio saggio e il bimbo tra le braccia della mamma. Di fronte a quella strana meraviglia rinnovarono il dilemma: se quelle cose colorate straordinarie sarebbero col tempo diventate, se a Dio fosse piaciuto, necessarie. Ma di una cosa siamo certi, che i loro occhi vedevano, non so se con fiducia o senza scampo, quell'enorme assurdità che è il tempo.

Questa volta c'era poca gente, troppo poca gente. Di cardinali e papi non se ne son visti, del resto i tuoi ministri sono troppo effettuali. A noi piaceva immaginarli un po' più metafisici e mentali, a noi che siamo gli ultimi fedeli. Ma a scanso di fraintesi non faccio il polemista, per me

vero, sono un po' anarcoide e pieno di livore, ma in questo mondo troppo sazio di analisi brillanti e di torpore ci sarà pure un po' di spazio per chi si vuole sputtanare, perché piuttosto che giocare con le più acute, raffinate astuzie del cervello,

inconsueto, che non ha niente di assoluto. È un Dio che non conosce il bene e il male, figuriamoci il sociale. È un Dio severo che con magica ironia ci divide insieme il falso e il vero,

c'era poca gente, appunto, troppo poca gente. Era impiangevo le piccole sapienze che ogni trapasso lascia e poi non resta niente. Mi veniva in mente quando si credeva come dei bambini e insieme a tre ragazzi finiti male si livellava destini.

a vivere tra la gente con l'anima neutrale e indifferente. È vero, si perde un po' il pudore a riparlare di morale, però mi fa un po' schifo saltellare dal fanatismo più feroce.

confronta questi ironici infedeli senza il minimo spessore. È molto meglio la mancanza più assoluta di pudore. Confronta lo snobismo dei guardoni distaccati intelligenti. È molto meglio persino la retorica dei vecchi sentimenti.

altrimenti mi annoio e non esisto. È un Dio incostante che non ha mai fermato niente. È un Dio che si rincorre senza scampo e l'immagine del tempo. È un Dio un po' strano che ci insegna la follia di ribaltare sempre il piano. È un Dio ancestrale che è l'essenza del pensiero, la forza naturale che mi spinge a

0: is me.
1: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Where and when music is life. Radio Centrale Milano.

sleep yet.

Bentrovati su Radio Nizza, sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch, il programma che parla di musica italiana e francese, dei loro intrecci e degli artisti che hanno fatto la storia di entrambe. In questa occasione parliamo di un artista francese che ha un rapporto personalissimo e particolare con l'Italia. È amato dalla sua gente e ha ammesso più di una volta di ricambiare. Questo si vede tra l'altro sia da alcune sue scelte artistiche, che lo hanno portato negli anni a rielaborare grandi classici della musica italiana, sia anche solo banalmente dalla sua fortissima presenza nella cultura di massa dello stivale. L'artista in questione è Bob Sinclair, che mi sforzo di pronunciare correttamente e introduco con la stessa canzone con il quale lui si è introdotto al mondo. Era il 2005 e dopo anni di solida carriera nell'ambiente della disco, Love Generation diventa un successo globale.

e fin dal primo momento questa canzone rimane in maniera particolare nella mente degli italiani. Fa successo come in tanti altri paesi, persino disco d'oro, ma diventa leggendaria perché viene scelta come colonna sonora del cinepanettone di quell'anno, Natale a Miami, di cui tante cose si possono dire, ma non che non sia un punto fermo nella cultura di massa di quegli anni. Quando la storia si ripete e l'anno dopo World Hold On diventa la colonna sonora di Natale a New York, è chiaro che si è creato un legame particolare. Questo legame diventa più ufficiale nel 2011, quando Bob Sinclar pubblica Far l'amore, remix dell'immortale A far l'amore comincia tu di Raffaella Carrà. Il pezzo è un successo in tutta Europa, diventa uno dei tormentoni di quell'estate e ottiene certificazioni in più paesi, tra le altre cose disco di platino in Italia. Quello che ci interessa però non sono tanto i risultati di classifica, quanto la presenza fortissima della canzone nella radio, nella TV e nel cinema italiano negli anni che vengono. La canzone appare in pubblicità, tra l'altro con partecipazione della Carrà stessa, si sente nelle trasmissioni televisive e, ciliegina sulla torta, viene scelta nel 2013 per iniziare l'iconica scena di ballo che dà il via alla grande bellezza di Paolo Sorrentino. Anche il videoclip di Far l'amore è molto italiano, perché è recitato in italiano, è ambientato nel caos della Milano notturna e, tra le altre cose, ricorda anche sotto certi punti di vista proprio le scene iniziali della grande bellezza che abbiamo appena citato. E allora, senza aspettare di più, questa è Far l'amore di Bob Sinclar con Raffaella Carrà.

E allora, se da un lato spero certamente che questa canzone vi abbia fatto tornare indietro di almeno una decina d'anni, allo stesso tempo non è solo al passato che voglio fermarmi. Questo perché Bob Sinclar non ha smesso di recuperare pezzi dal grande repertorio della musica italiana. Mi riferisco in questo caso al remix che ha pubblicato il 27 ottobre 2023 della grande hit degli anni 80, Ti sento, cantata da Antonella Ruggiero coi Mattia Bazar, che nel frattempo, direi, è diventata un classico. Il brano originale era uscito nel 1985 come estratto dall'album Melancolia dei Mattia Bazar. Come detto, fu un grandissimo successo internazionale, tant'è che ancora oggi potete trovare le versioni in inglese, I Feel You, e in spagnolo, Te siento. Per quanto il tempo a nostra disposizione sia limitato, la canzone originale è talmente bella che mi sento obbligato a trovare lo spazio per farvela ascoltare. Quindi a voi Ti sento dei Mattia Bazar.

e direi che riascoltandola non è difficile capire perché questa canzone ha avuto il successo che ha avuto. Tra l'altro ricevette pure i complimenti da Freddie Mercury. Allo stesso tempo anche l'estensione vocale della Ruggero rimane ancora oggi un qualcosa di veramente speciale. Per quanto riguarda invece la versione di Bob Sinclair, è chiaramente presto per parlare dell'impatto che possa avere. Come sappiamo, il ciclo vitale di una canzone è lungo e può richiedere anche anni prima che si arrivi effettivamente a capire il peso che ha avuto. Quello che possiamo fare sono delle previsioni, che lascio a voi una volta che avrete sentito la canzone. Tenete presente che i membri dei Mattia Bazar hanno già dichiarato di aver apprezzato il remix di Bob Sinclair, che effettivamente è stato molto rispettoso e si è semplicemente limitato a dare una veste più disco, nel senso moderno del termine, a quello che era un pezzo già perfettamente adatto ai club ai suoi tempi. Tenendo questo a mente, allora, Ti sento, di Bob Sinclair e Mattia Bazar con Antonella Ruggero.

Secondo me anche questa versione ha decisamente i suoi meriti artistici. Voi pensateci. Io nel mentre vi ringrazio per avermi ascoltato e vi saluto. Sono Arturo Bolognini e questo era The French Touch.

being

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Jazz Train.
1: Un caro saluto da parte di Francesco Sciarretta. Siete sul Jazz di Jazz Train come ogni settimana in mia compagnia per circa 60 minuti come sempre, un percorso senza passaporto. Anche oggi attraverso diversi confini della musica cominciamo con un gruppo storico fra gli anni 60 e 70, Jethro Tull, simbolo del rock progressive dell'epoca. Questo è un ascolto come Life is a Long Song da un disco del 1972 come Living in the Past, Jethro Tull.

Un lavoro dei primi anni 70 per Jethro Tull, questo Living in the Past. Siamo nel 1971, più o meno l'estratto. Life is a Long Song, una canzone e una riflessione amara sulle continue lotte quotidiane per sopravvivere e la brevità sorprendente della nostra vita. Life is a Long Song, Jethro Tull, in apertura di Jazz Train quest'oggi. Dalla storica band dei Jethro Tull di Ian Anderson a un giovane pianista 25enne, lui si chiama Tumaini Sango, afroamericano del Michigan. Questa è la sua bellissima Time Stand Still, Tumaini Sango.

Lui si chiama Toumaini Sango, musicista 25enne, giovanissimo, afroamericano, di grande spessore artistico, cresciuto tra il pianoforte classico ed il jazz. Questa è una ballad di recente uscita come Time Stand Still per questo giovanissimo e promettente pianista Toumaini Sango. In onda adesso una vecchia conoscenza del jazz e di jazz train, la grandissima Ella Fitzgerald, che affronta un classico dei Beatles come Hey Jude dal vivo. Ella Fitzgerald dal vivo al Jazz Festival di Montreux del 1969.

0: Se suona bene e ti fa sentire bene, allora è buona. Duke Ellington.
1: Just Train.

un brano non troppo conosciuto di Rino Daniele, raramente passato alla radio, ma che abbiamo trovato e ascoltato su Just Train oggi. Si tratta di Ma Che Ho, un disco fra i migliori, forse Vaimo 1981. Questa era una sua performance dal vivo a Milano l'anno successivo, nel 1982. Prossimo ascolto, ancora suoni italiani, con una band indipendente, gli Artico, con una ballad piuttosto romantica e malinconica dal titolo Un'esplosione, Artico.

Il suono degli Artico, proveniente da un disco del 2013, questo Orange and Blue, dove la band mischia come sempre diverse cose nella loro musica fra blues, jazz, rock e musica d'autore di qualità. Questa era un'esplosione con il pianoforte e le voci di Claudio Bartolucci, con il coro di Andrea Luciani e il violoncello suonato da Marco Valerio Cecilia, in un disco molto colorato e da ascoltare, Orange and Blue per gli Artico. Lei si chiama invece Besia, artista britannica con il suo pop jazz piuttosto spigliato. L'ascolto è If Not Now When, Besia.

La voce di Bezia Trzeslewska, lei cantante polacca, diventata famosa soprattutto per merito di un connubio artistico con i Matt Bianco per una decina d'anni e forse più. Questo è il suo primo disco singolo, come Is That Girl Again, e l'ascolto era un brano dalle forti influenze della bossa nova come If Not Now When per Bezia, accompagnato ovviamente dalla band dei Matt Bianco che hanno fatto un po' la sua fortuna. Quasi a metà strada su Just Train, sempre con Francesco Sciarretta a radio come ogni settimana. Buon ascolto, un buon divertimento con noi. Vi ricordo, a metà percorso, il solito appuntamento con l'artista jazz della settimana. Prima però un pensiero per un grande chitarrista rock blues come Jeff Beck, e lo ascoltiamo insieme con Freeway Jam dal vivo. Jeff Beck e la

0: Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.
1: Jazz Train. L'artista jazz della settimana.
2: La memoria, este tema emblemático para ustedes.

artista della settimana su Just Train, il cantautore argentino Leone Chieco, in perfetto stile Bob Dylan, con questo suo brano La Memoria, una canzone contro la guerra e di denuncia dedicata a Chico Mendes, che è stato in passato un attivo sindacalista e politico nonché ambientalista brasiliano, assassinato nel 1988. La Memoria, Leone Chieco, artista jazz della settimana su Just Train.

0: Lui si chiama Andrea Luciani, artista di Roma, cantautore, ispirato spesso dalle atmosfere West Coast e Country. Questo è un estratto da un disco di parecchi anni fa, 57. Il brano era See That's Burning per Andrea Luciani, ottimo chitarrista e interprete. Prossimo ascolto su Just Train, quando ancora abbiamo 20 minuti da trascorrere insieme alla radio. Ancora un ben ritrovati da parte mia, Francesco Sciarretta, e andiamo in Sicilia con una bravissima interprete. Lei si chiama Simona Sciacca, con E voi dormite ancora.
1: Lo

Non sono io che devo suonare la musica, è la musica che deve suonare me. Io devo solo stare lì con il mio corno e muovere le dita. La musica deve attraversarmi. È allora che succede davvero. Sonny Rollins.

Il suono inconfondibile di Pat Metheny e la sua band con questo disco storico. Stiamo per chiudere Just Rainy, si tratta di First Circle, uscito nel 1984, e questa era proprio First Circle con i suoi arrangiamenti e le sue sonorità inimitabili. E così con Just Rainy siamo giunti anche con Pat Metheny alla conclusione del nostro giro in musica. Lo facciamo riprendendo un duo francese di DJ molto creativi e ispirati, si chiamano Polo e Pan, in realtà loro sono Paul Armand de Lille e Alexandre Greenspan, che anni fa hanno realizzato questa onirica e per certi versi orientale Gengis, con la quale chiudiamo l'incontro sonoro con il jazz di Just Rainy. Vi aspetto come sempre fra 7 giorni qui in radio, vi lascio con Polo e Pan, Gengis.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: La vostra musica su Centrale Milano.

took it home and I played it for my mother.

nothing you can say to make me change my mind.

cura le ferite del cuore, che poi l'acqua cadendo dal cielo laverà, passerà. Del resto non c'è un vincitore.

0: all through. Thou shalt not book.
1: Italia in groove.
2: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
3: Italia in groove.
4: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
2: One, two, three, four. Oh, yeah. Oh, yeah.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: a noi ti hanno insegnato tutto gli americani. Se non c'erano gli americani, a quest'ora noi eravamo europei. Vecchi, pesanti, sempre pensierosi, con gli abiti grigi e i taxi ancora neri. Non c'è popolo che sia pieno di spunti nuovi come gli americani. E generosi, e buoni, e giusti. Non c'è popolo che sia più giusto degli americani. Anche se sono costretti a fare una guerra, per cause di forza maggiore, si intende? Non la fanno mica perché conviene a loro. No. È perché ci sono ancora dei posti dove non c'è né giustizia né libertà. E loro, eccolo lì, pum, te la porta. Sono portatori gli americani. Sono portatori sani di democrazia. Nel senso che a loro non fa male, però te l'attaccano. Beh, l'America... L'America è un arsenale di democrazia. E quello che mi ha sempre colpito degli americani è questo gran desiderio, questo gran bisogno di divulgare, di esportare il loro modo di vivere, la loro cultura. No, non la cultura, le innovazioni, i fatti di costume. Ecco, sono portatori sani di cose nuove gli americani. Sempre nel senso che a loro non fanno male, però te le attaccano. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale sono arrivati qui e hanno portato Jeep, scatolette, jeans, cultura, no, non la cultura, movimenti di inoccolati, allegria, progresso, cultura, non la cultura, la Coca-Cola, il benessere, la tecnologia, lo sviluppo. E di colpo l'Europa, la vecchia cara Europa, con i suoi lampioncini fiochi, le sue tradizioni, i fiumi, i violini, i valzi. E poi luci e neon e vita e colori, e poi ponti, autostrade, televisioni, grattacieli, aerei. Chewing gum. Non c'è popolo più stupido degli americani. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. La cultura non li ha mai intaccati. Volutamente. Volutamente. Sì, perché hanno ragione di diffidare della nostra cultura vecchia e elaborata. Leonardo, Shakespeare, Voltaire, Hegel, Schopenhauer. Ma certo, più semplicità, più immediatezza. Loro hanno sempre creato così, come andare al cesso. L'America è un paese di giovanotti. Gli americani sono gli unici al mondo che a Disneyland non si sentono idioti neanche per un attimo. No. No. No, io non ce l'ho mica con l'America. No, anzi, mi piace. Ce l'ho con gli americanisti di tutto il mondo. L'America, si sa, è stato un errore di navigazione. Mica ci volevamo andare, ci siamo cascati. Ecco cos'è l'America. È uno scivolo, una buca, un'enorme buca con risucchio. Vroom. No, un momento, mica ci sono cascati tutti subito, No. All'inizio c'era anche il vento dell'est che tirava, come dice la parola, un po' più in là. Ma sì, l'Unione Sovietica, con le sue promesse, il suo senso di uguaglianza, di giustizia, l'internazionale socialista, la sua cultura. No, la cultura anche lì. E l'Italia, con le sue macerie, ma già con le sue prime luci al neon, oscillava. Meglio di qua, no, meglio di là. Chi faceva il tifo per l'uno, chi faceva il tifo per l'altro. Insomma, si discuteva, ci si dibatteva tra due culture. Ma no, quali culture? Tra due bulldozer. Ecco. Poi a un certo punto, senza preavviso, senza nemmeno che un colonnello dell'aviazione ce lo dicesse, il vento dell'est smette. E da quel momento, svrum, tutti in buca. Ma com'è? Non eravamo diversi. Non si oscillava, non ci si dibatteva. Ma che? Più niente. Tra un imbucato e l'altro non si riconosce più nessuno. Quelli di destra, maledizione, mi diventano sempre più democratici. Quelli di sinistra, sempre più liberali. Svrum. Quelli di centro... No, quelli di centro niente da dire. Sono sempre stati bucaioli, no? Ma dagli altri non me l'aspettavo. E ora tutti a dire: che bella la buca, ma che bella la buca, non c'è niente di più democratico della buca. A me piace la buca di Reagan, no, io sono per quella di Clinton, kennediano. Eh già, perché c'è buca e buca, eh? Viva la buca! La buca è l'ineluttabile destino dell'umanità, è lo sviluppo incontrollato e selvaggio, è la spietata legge del più forte intesa come selezione naturale della specie, è l'eroico sacrificio di qualsiasi giustizia sociale, è la vittoria totale del mercato, è il trionfo dell'unica visione del mondo. La buca è la verità. Ed eccoci qui, anche noi, liberi, liberali, liberisti. Siamo per la rivoluzione liberale, ma con la solidarietà. Siamo liberistici e per il liberalismo. Siamo liberaloidi, libertari, libertini, libertinotti, liberi tutti. A me l'America non mi fa niente bene. Troppa libertà. Non c'è niente che appiattisca l'individuo come quella libertà lì. Nemmeno una malattia ti mangia così bene dal di dentro. Come sono geniali gli americani. Te la mettono lì. La libertà è alla portata di tutti, come la chitarra. Ognuno suona come vuole e tutti suonano come vuole la libertà.
1: Fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: Un fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord e su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Ciao, io sono Teresa.
2: E io sono Matteo.
3: E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

morendo diventa sempre più allarmante.

0: I don't believe you. You're a liar.
1: Ciao, sono Francesco Mesitano e anche io insieme ai miei amici ascoltiamo Radio Centrale Milano.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1500.

ed occorre un'analisi più profonda alla luce della quale emerge una verità sconcertante. Si siede chi ha la sedia. Chi non ce l'ha? Chi non ce l'ha è costretto a stare in piedi. Se ne deduce che inevitabilmente la sedia opera nell'umanità una piccola divisione. Ma chi ha la sedia è gentile e la cede a chi è in piedi? No. Chi ha la sedia se la tiene ci sta comodamente seduto. Ma allora cosa ci rappresenta il prego s'accomodi? Il prego s'accomodi è un modo di dire signorile, democratico, che fa notare le differenze, ma con gentilezza. Meglio sarebbe sostituirlo con prego stia pure in piedi, ugualmente gentile, però più vero. Io la sedia ce l'ho, però sto in piedi. No, mi dispiace, questo caso non è previsto. Come non è previsto? Cercate di prevederlo, perché io sono uno in piedi con la sedia. Beh, allora diciamo che soggettivamente sei uno di quelli che stanno in piedi. Ma oggettivamente... Al bar Casablanca, seduti all'aperto, una birra gelata. Guardiamo le donne, guardiamo la gente che va in passeggiata. Con aria un po' stanca, camicia slacciata, mano un maglione. Parliamo, parliamo,

0: Parliamo, parliamo di rivoluzione, di proletariato.
1: L'importante è che l'operaio prenda coscienza. Ad esempio, i comitati unitari di base. Guarda gli operai di Pavia e di Vigevano. Non hanno mica permesso che la politica sindacale realizzasse i suoi obiettivi. Hanno reagito, hanno preso l'iniziativa.
0: Non è che noi dobbiamo essere la testa degli operai. Sono loro che devono fare. Loro. Noi. Al bar Casablanca, seduti all'aperto,

scoloriti, la barba sporcata da un po' di gelato. Parliamo di rivoluzione, di proletariato.

0: This is Power 927.
1: Sono le 22 e 4 minuti.
2: Party time!
3: 60 minuti non stop di grande musica con i migliori successi anni 70, 80, 90 mixati.
0: Power 927 brings the medium wave back to life.

0: Party Time.
1: 60 minuti non stop di grande musica con i migliori successi anni 70, 80, 90 mixati.
2: Power 927 brings the medium wave back to life.

Svelta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

dell'accesso all'isola, dal 1995 interessato da un progetto di restauro portato avanti dalla comunità monastica ortodossa. Ovviamente non siamo proprio a Hyères, ma siamo sulle isole di Porquerolles. Domenica 20 settembre, visita guidata a Bormes les Mimosas, in occasione delle giornate europee del patrimonio. Ci sarà questa visita guidata alla Bormes di un tempo, una visita di circa un'ora con un percorso che attraverserà le caratteristiche stradine fiorite del borgo. Domenica 20 settembre si va alla scoperta di quell'edificio davanti a cui tutti passano a Nizza e si chiedono: ma che cos'è questo bel edificio sulla promenade a Magnan? E beh, è il Palais de l'Agriculture, costruito nel 1901, restaurato nel 2012. Il Palais de l'Agriculture è uno degli edifici storici della Promenade des Anglais a Nizza e ospita la più antica associazione di Nizza, la Società Centrale dell'Agricoltura, d'Orticoltura e Acclimatizzazione di Nizza delle Alpi Marittime, e quindi un'occasione per visitare anche dall'interno questo edificio di inizio Novecento. Un capolavoro di Matisse che molti di voi avranno visto ed è l'occasione per rivederlo è la Cappella del Rosario a Vence. È un grande lavoro, anche minimalista se vogliamo, di Matisse in questa cappella, ed è concepito come opera d'arte totale nella quale architettura, luce, arredi, oggetti liturgici e paramenti dialogano in maniera armoniosa. Dalle 14 alle 16:30 visita domenica 20 settembre alla Chapelle du Rosaire a Vence. Chiudiamo con la musica. Domenica 20 settembre, in occasione appunto delle giornate europee del patrimonio, il Comites di Nizza propone Le città incantate, suite musicale del compositore e pianista Mariano Bellopede. Sul palco, insieme a lui, al pianoforte, ci sarà Francesca Colapietro alla voce, Carmine Marigliano al flauto e Arcangelo Michele Caso al violoncello. Un concerto nel quale musica, parole e suggestioni si intrecciano per raccontare luoghi, emozioni e città attraverso il linguaggio universale della musica. Posti limitati, l'appuntamento è per domenica 20 settembre alle 18 alla Chiesa del Sacro Cuore di Nizza. Per partecipare è necessario inviare una richiesta a segreteria.nizza@esteri.it. Trovate comunque questa mail anche all'interno dell'articolo relativo all'agenda di cui vi ho dato conto in questo appuntamento. Ritrovate quanto vi ho raccontato sul nostro sito radionizza.it e ci ritroveremo in podcast su Radio Nizza e in onde medie e streaming su Centrale Milano prossimamente con una nuova edizione dell'agenda della Costa Azzurra di Radio Nizza. Un saluto da Marco Casa.

0: centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: Beh, cos'è quella faccia, eh? Dai su, non ne facciamo un dramma. Vedrai che quando sei guarito ci ridi sopra. Cosa fai? Cosa fai? Dai, non piangere. Sei peggio di un bambino. Ma guarda un po' alla tua età. Dai, finiscila. Che vuoi che sappiano le suore? Ma smettila, fissata. È chiaro che guarisci. Ma che ti metti in mente? Vedrai che starai bene. Vedrai. Vedrai.

Fai? Ma cosa fai? Piangi ancora, dai. Non è poi tanto grave. Non far così, da retta a me. Non hai niente. Ho già parlato col dottore. Ti senti di morire? Ma via, che cosa dici? Vedrai che domattina starai senz'altro.

0: Bravo, bravo, bene. E adesso che hai fatto questa vigliaccata?
1: Riecco.
0: Sì, perché è proprio una vigliaccata speculare così sui sentimenti.
1: Io non speculo. E poi avete troppa paura voi dei sentimenti. Se non c'è un po' di guerriglia non vi divertite. Ci sono anche dei casi umani normali, no?
0: Quali casi umani? Il tuo è pietismo, privo di giudizio. È la crimuccia facile che non costruisce niente. Sei un cattolico. Ecco cosa sei, un cattolico. E volevi parlare con noi?
1: No, coi sordi meglio di no. Beh, è chiaro, se non parlo con voi, con chi parlo?
0: Ma tu devi andare
1: a... Alt!
0: A pregare, dico. Devi andare a pregare. Ecco cosa devi fare.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.